bellezza la tua è irraggiungibile, sai. Un uomo potrebbe ammirarti per l'eternità.